0: la nuova. È nato Burrone, Burrone, Burrone, tutto nel mondo è è nato Burrone, Burrone, Burrone,
1: tutto nel mondo guerra,
0: come nato. È nato Burrone, Burrone, Burrone, come nato. È nato Burrone, Burrone, Burrone, di sotto c'è l'anno,